fatemi Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo ballena. Mutuo sei tu.

0: vedersi in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel che io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer. O solo sguardo tuo.

questa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte